0: Hard Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

back the cover.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

cravate sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi.

0: whisper out of you, I whisper out of you. Yes, sir.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Si ribeccarono qualche anno dopo, entrambi sbronzi dopo una festa, nella provincia dove erano nati, sempre la stessa, sempre la stessa. E tutte e due volevano parlare, ma intorno c'era così tanta gente che per paura di restarci male fecero entrambi finta di niente.
1: Radio 3.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6:30.
3: Partiamo dalla guerra in Iran. È attesa per oggi la risposta di Teheran alla proposta di pace in 14 punti della Casa Bianca, lo riferiscono fonti informate alla CNN. Il piano prevede l'impegno dell'Iran ad una moratoria sull'arricchimento nucleare, la revoca delle sanzioni sul paese, lo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Alcune clausole restano inaccettabili per il regime iraniano, ma i mediatori assicurano che le due parti non sono mai state così vicine ad un accordo. Ne è convinto Donald Trump, che nelle ultime ore ha parlato di sviluppi positivi nei colloqui e della possibilità concreta di un'intesa. Il presidente statunitense vuole chiudere la trattativa prima del suo viaggio in Cina, previsto tra una settimana.
2: In Libano, Israele è tornata a colpire Beirut. Ieri sera sono stati bombardati i sobborghi meridionali della capitale, considerati una roccaforte di Hezbollah. È stato il primo attacco alla città dall'entrata in vigore della tregua il 17 aprile e in una nota è stato rivendicato dal premier israeliano Netanyahu e dal ministro della difesa Katz. Nonostante il cessate il fuoco, Israele ha ordinato l'evacuazione per decine di villaggi libanesi e ha raso il suolo con bulldozer interi insediamenti.
3: Intanto un altro soldato israeliano finisce al centro delle polemiche. Una foto mostra il militare che infila una sigaretta in bocca ad una statua della Madonna. Secondo media israeliani e libanesi, l'immagine è stata scattata nel villaggio di Debel, nel sud del Libano, lo stesso dove poche settimane fa un altro soldato aveva distrutto una statua di Gesù. I vertici dell'esercito hanno promesso un'indagine.
2: Il segretario di Stato americano Marco Rubio inizia oggi la sua visita di due giorni in Italia, un viaggio nato innanzitutto per tentare di ricucire i rapporti con il Vaticano dopo i duri attacchi di Trump contro Papa Leone. Ieri sera il presidente degli Stati Uniti ha rincarato la dose: non mi interessa rendere felice il Papa, ha detto, l'Iran non può possedere l'arma atomica. Ieri Prevost ha ribadito che è dovere della Chiesa denunciare il male e annunciare la pace. Venerdì Rubio incontra anche il ministro Tajani e Giorgia Meloni dopo le frizioni nate con Trump, che si è detto deluso dalla posizione dell'Italia sulla guerra in Iran.
3: A Bruxelles nessun via libera raggiunto all'intesa commerciale tra Unione Europea e Stati Uniti. Alla fine del round negoziale tra Consiglio, Commissione e Europarlamento, dopo oltre 5 ore di dibattito a notte fonda, le parti hanno deciso di aggiornarsi al prossimo 19 maggio. Abbiamo compiuto progressi significativi, ma c'è ancora molta strada da fare, ha dichiarato il presidente della Commissione al Commercio dell'Eurocamera Bernd Lange al termine della riunione.
2: Oggi sciopero della scuola contro la riforma degli istituti tecnici, una protesta indetta dalla CGIL e dai sindacati di base che coinvolgerà studenti, docenti e personale ATA. La riforma della ministro Valditara prevede la riduzione del tempo scolastico da 5 a 4 anni negli istituti tecnici, con il taglio di 500 ore di insegnamento di lettere, matematica, fisica, lingua, geografia e anche informatica, a vantaggio di una cosiddetta area di indirizzo flessibile che vedrebbe di fatto in cattedra le imprese del territorio con i loro esperti al posto dei docenti. Un ulteriore tassello per smontare il principio di istruzione universale e subordinare l'istruzione alle esigenze delle imprese, denunciano i sindacati. Questa mattina sono previsti cortei in diverse città, a Milano l'appuntamento è alle 9:30 in piazza Medaglie d'Oro. Sono le 6:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Oggi la visita di Rubio in Italia per tentare di ricucire con il Vaticano dopo i duri attacchi di Trump contro il Papa. Il segretario di Stato americano domani vedrà anche Tajani e Meloni. Le trattative per la fine della guerra in Iran, oggi attesa la risposta di Teheran alla proposta in 14 punti della Casa Bianca. Per Trump gli sviluppi sono positivi, i mediatori confermano, mai così vicini ad un'intesa, ma per il regime di Teheran ci sono ancora clausole inaccettabili. Israele torna a bombardare Beirut, colpiti i quartieri sud della città considerati roccaforti di Hezbollah. È la prima volta che la capitale libanese viene colpita dall'entrata in vigore del cessate il fuoco, l'attacco rivendicato dal premier Netanyahu e dal ministro della difesa Katz. A Bruxelles, fumata nera per l'intesa commerciale tra Stati Uniti ed Unione Europea, Consiglio, Commissione ed Europarlamento non trovano l'accordo. La discussione è rimandata al 19 maggio. A bloccare l'approvazione sono soprattutto le ultime minacce di dazi sulle auto da parte della Casa Bianca. Oggi lo sciopero della scuola contro la riforma valditara degli istituti tecnici. I sindacati denunciano, così si smonta il principio di istruzione universale e si crea una scuola a misura d'azienda. Questa mattina cortei in decine di città. Cinema e Davide di Donatello trionfa La città di pianura di Francesco Sossai, che ottiene 8 statuette. Durante le premiazioni la protesta contro i tagli del governo al cinema. Sono le 7:02, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 7:30.
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Il re è tornato. Senti ogni nota.
10: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
9: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
11: Radio 3 Network.

0: pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
1: Ventimila, 40.000, 60.000, 100.000, 500.000, 1 milione, 2 milioni, 3 milioni, 4 milioni, merda!

Buongiorno. 500.000 su Barba Blu. Se poi gioco questa accoppiata, Barba Blu con Rommel. 500.000. Sì. Se te poi gioco ancora 100.000 su

Buonasera caro, dunque io adesso batto lo zero, un milione sullo zero, ecco, e poi gioco 500.000 sull'uno, e poi batto 500.000 sul 2, sì, è così. Ora dunque riassumiamo, allora, ha visto bene, no, sono un milione sullo zero, 500 sull'uno e 500.

0: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: oggi la visita di Rubio in Italia per tentare di ricucire con il Vaticano dopo i duri attacchi di Trump contro il Papa. Il segretario di Stato americano domani vedrà anche Tajani e Meloni. Le trattative per la fine della guerra in Iran, oggi attesa la risposta di Teheran alla proposta in 14 punti della Casa Bianca. Per Trump gli sviluppi sono positivi, i mediatori confermano mai così vicini ad un'intesa, ma per il regime iraniano ci sono ancora clausole inaccettabili. Israele torna a bombardare Beirut, colpiti i quartieri sud della città considerati roccaforte di Hezbollah. È la prima volta che la capitale libanese viene colpita dall'entrata in vigore del cessate il fuoco. A Bruxelles, fumata nera per l'intesa commerciale tra Stati Uniti ed Unione Europea. Consiglio, Commissione ed Europarlamento non trovano l'accordo. A bloccare l'approvazione sono soprattutto le ultime minacce di dazi sulle auto da parte della Casa Bianca. Buongiorno dalla redazione, le 7:31 minuti, il giornale radio, il segretario di Stato americano Marco Rubio inizia oggi la sua visita di due giorni in Italia, un viaggio nato innanzitutto per tentare di ricucire i rapporti con il Vaticano dopo i duri attacchi di Donald Trump contro Papa Leone. Venerdì Rubio incontrerà anche il ministro Tajani, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo le frizioni nate con Trump, che si è detto deluso dalla posizione dell'Italia sulla guerra in Iran. In diretta Roberto Festa. Roberto.
1: Buongiorno. Domani, venerdì, Papa Leone celebra un anno esatto di pontificato. Oggi appunto il Papa incontra Marco Rubio, segretario di Stato americano, che arriva a Roma per cercare di ristabilire normali relazioni diplomatiche tra Washington e il Vaticano. Donald Trump ha continuato ad attaccare il Papa sino all'altro ieri, quando appunto ha detto che Leone XIV, con le sue posizioni sul nucleare iraniano, mette a rischio la vita di milioni di cattolici. Leone gli ha risposto, ha affermato di non aver mai giustificato il nucleare iraniano e che compito della Chiesa, quindi del Papa, è quello di predicare il Vangelo, quindi la pace. Se un effetto lo scontro con Trump ha avuto, è comunque quello di rafforzare la fisionomia, il carattere del Papa, che inizialmente era parso più prudente, più politicamente morbido rispetto al suo predecessore, rispetto a Francesco, e che invece ha risposto con particolare forza, vigore alle affermazioni di Trump. L'agenda del colloquio di oggi include la situazione dei cattolici a Cuba, la questione della libertà religiosa, ma ovviamente Rubio cercherà soprattutto di attutire gli effetti negativi dello scontro con Trump, cosa che poi l'obiettivo dell'incontro anche di domani con Giorgia Meloni. Non si sa comunque con quanto successo. Proprio l'altro ieri, infatti, Rubio aveva detto che gli Stati Uniti sono focalizzati sull'operazione di aiuto alle navi nello stretto di Hormuz. Un momento dopo, un'ora dopo, Trump ha affermato che l'operazione invece è conclusa. Il presidente è imprevedibile anche per il suo segretario di Stato e la cosa può verificarsi ancora proprio nei rapporti con il primo papa statunitense della storia. Omar.
0: Grazie Roberto Festo. E veniamo ora alla guerra in Iran. È attesa per oggi la risposta di Teheran alla proposta di pace in 14 punti della Casa Bianca, lo riferiscono fonti informate alla CNN. Il piano prevede l'impegno dell'Iran a una moratoria sull'arricchimento nucleare, la revoca delle sanzioni sul paese, lo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. I mediatori assicurano che le due parti non sono mai state così vicine ad un accordo. Anche Donald Trump nelle ultime ore ha parlato di sviluppi positivi nei colloqui e della possibilità concreta di un'intesa. Il presidente statunitense vuole assolutamente chiudere la trattativa prima del suo viaggio in Cina, previsto tra una settimana. Per il regime iraniano, però, le richieste di Washington sul nucleare sono ancora inaccettabili e Trump potrebbe essere ora costretto ad accettare un accordo simile a quello sottoscritto da Obama nel 2015. Come spiega anche l'analista geopolitico Nima Baeli.
2: È verosimile che le due parti stiano cercando di negoziare un'intesa per poter poi sedersi a un tavolo. I punti sono interessanti: il blocco dell'arricchimento all'uranio, anche quello inferiore al 4%, sul testo che era stato riferito da Axios lo dà a 12 anni, un termine temporale che verosimilmente Teheran non accetterà. A suo tempo, con l'accordo col JCPOA siglato nel 2015 con Obama, si era permesso l'arricchimento al 3,76, mentre si era bloccato l'arricchimento a livelli superiori. Il processo per arrivare alla costruzione di un ordigno va dal 60 al 3,76, tu non faresti null'altro che produrre combustibile per le centrali nucleari. Tuttavia, questo accordo, qualora si permettesse a Teheran di arricchire al 3,76%, non sarebbe nient'altro che la brutta copia di quell'accordo che nel 2015 Teheran ha siglato con Obama. Qualche forma di differenza rispetto all'accordo del 2015, Trump dovrà portarla a casa. Dall'altra parte, però, qualora non si toccasse la questione dei missili, qualora appunto le sanzioni venissero revocate e i fondi fossero scongelati e in qualche forma si negoziasse uno status differente dello stretto di Hormuz rispetto a quello che era 3 mesi fa, ciò potrebbe in qualche forma rendere questo accordo accettabile anche da parte di Teheran.
0: In Libano, Israele è tornata a colpire Beirut. Ieri sera sono stati bombardati i sobborghi meridionali della capitale, considerati una roccaforte di Hezbollah. È stato il primo attacco alla città dall'entrata in vigore della tregua il 17 aprile. In una nota è stato rivendicato dal premier israeliano Netanyahu e dal ministro della difesa Katz. Nonostante il cessate il fuoco nelle scorse settimane, Israele ha ordinato l'evacuazione di altre decine di villaggi libanesi, ha raso al suolo con i bulldozer interi insediamenti. A Bruxelles è durato fino a notte fonda la discussione tra i rappresentanti di Consiglio, Commissione ed Eurocamera per dare il via libera all'accordo commerciale tra Unione Europea e Stati Uniti, ma l'intesa non è stata trovata. Dopo oltre 5 ore di dibattito, le parti hanno infine deciso di aggiornarsi al prossimo 19 maggio.
3: Non è bastata una lunga notte di negoziati tra le istituzioni europee per chiudere definitivamente la questione della ratifica dell'accordo commerciale siglato la scorsa estate con gli Stati Uniti. Abbiamo compiuto buoni progressi, ha dichiarato il capo negoziatore del Parlamento Bernd Lange, ma c'è ancora molta strada da fare. I negoziati continueranno il 19 maggio a Strasburgo, nel pieno rispetto delle nostre norme, procedure e scadenze democratiche, ha messo in chiaro l'eurodeputato tedesco. Lo slittamento è arrivato nonostante le pressioni della Commissione e degli Stati membri per chiudere l'intesa, soprattutto dopo le nuove minacce di Trump sull'imposizione di dazi al 25% sulle importazioni di auto e camion dall'Europa, proprio a causa di un non meglio precisato mancato rispetto dell'accordo commerciale da parte di Bruxelles. Anche la maggioranza centrista in Parlamento è divisa, con i popolari che spingono per chiudere l'intesa a tutti i costi, mentre i socialisti tengono il punto sulle salvaguardie richieste proprio dall'Aula del Parlamento nel voto di fine marzo. In particolare, una clausola di rinvio dell'entrata in vigore dell'accordo se i termini dell'intesa non venissero rispettati da Washington e una clausola di sospensione se Trump dovesse violare il tetto massimo del 15% dei dazi o minacciare la sovranità di uno Stato europeo. Ora però si attende una prevedibile reazione rabbiosa dalla Casa Bianca, con i nuovi dazi sulle auto europee che potrebbero infine materializzarsi in risposta alle tempistiche di un normale processo democratico. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Non regge la tregua tra Russia e Ucraina, Mosca denuncia un attacco nella città di confine russa di Bryansk, ci sono almeno 13 feriti, di cui un bambino. La Russia afferma inoltre di aver intercettato e distrutto quasi 350 droni ucraini diretti verso regioni russe. La tregua, annunciata unilateralmente da Kiev, era iniziata nella notte tra il 5 e 6 maggio, ma gli ucraini hanno denunciato violazioni da parte russa e l'hanno ritirata. Ora il Cremlino teme che l'Ucraina non rispetti il cessate il fuoco annunciato da Mosca tra l'8 e il 9 maggio in occasione delle celebrazioni per il giorno della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Oggi sciopero della scuola contro la riforma degli istituti tecnici, una protesta indetta dalla CGIL e dai sindacati di base che coinvolgerà studenti, docenti e personale ATA. La riforma del ministro Valditara prevede la riduzione del tempo scolastico da 5 a 4 anni negli istituti tecnici, con il taglio di 500 ore di insegnamento di lettere, matematica, fisica, lingua, geografia e anche informatica, a vantaggio di una cosiddetta area di indirizzo flessibile che vedrebbe di fatto in cattedra le imprese del territorio con i loro esperti al posto dei docenti. Previsti questa mattina cortei in diverse città, a Milano l'appuntamento è alle 9.30 in Piazza Medaglie d'Oro. Grazie a Maria Pistorino e la segretaria nazionale FLC-CGL.
4: Il testo gli fa continuamente richiami a scuola azienda, scuola territorio, si impoverisce la quantità di ore destinate a discipline specifiche che fanno riferimento ad apprendimenti disciplinari che arricchiscono la cultura dello studente. Un ragazzo che studia per 2 anni, che ha una formazione di questo tipo, ne viene fuori automaticamente arricchito dal punto di vista culturale. L'impostazione degli attuali tecnici non è un'impostazione di un operaio specializzato, è di un tecnico che ha capacità critiche, competenze culturali elevate ed è capace di diventare un soggetto propositivo sul luogo di lavoro.
5: Questa riforma invece si trasforma in una macchina da lavoro.
4: Certo, l'operazione è esattamente quella. Noi non possiamo incardinare la preparazione, la competenza, le conoscenze, la capacità critica, la capacità di autoapprendere degli studenti all'azienda del territorio. Non so se la nostra opposizione è chiara.
0: Le associazioni ambientaliste italiane sono venute in possesso di una lettera ufficiale della Commissione europea inviata al governo italiano che boccia duramente il disegno di legge sulla caccia, un richiamo ignorato e tenuto nascosto dal governo Meloni. Bruxelles nella sua lettera evidenzia tutti i rischi di una legge che viola le direttive uccelli e habitat. Ascoltiamo Danilo Selvaggi della LIPU.
6: È stata tenuta nascosta perché è una lettera che boccia la totalità del disegno di legge sulla caccia negli aspetti più importanti. Cioè, questa è la ragione per cui l'hanno tenuta nascosta, perché se la prendevano sul serio dovevano fermare il provvedimento e dire che la storia era finita. La parte più grave riguarda sicuramente l'estensione del periodo di caccia agli uccelli. Oggi c'è il limite del 31 di gennaio, che è prorogabile al 10 di febbraio, ma sotto stretto vincolo dell'ISPRA. E questo perché lì comincia la migrazione preriproduttiva, un momento biologicamente delicatissimo per gli uccelli, in cui la direttiva uccelli vieta rigorosamente la caccia. Una delle cose più gravi e più importanti di questo disegno di legge è che salta il limite del 10 di febbraio, quindi le regioni potrebbero autorizzare il 20 febbraio, fine febbraio, marzo, quello che vogliono, e salta addirittura il parere vincolante dell'ISPRA, quindi loro potrebbero realmente fare un calendario venatorio nell'arbitrio più complesso. L'impatto sulle specie di uccelli sarebbe gravissimo.
0: E chiudiamo con il cinema. La 71esima edizione dei David di Donatello ha trionfato La città di pianura di Francesco Sussai e Adriano Candiago, che ha ottenuto ben 8 statuette, tra cui il premio per il miglior film. Un'edizione questa caratterizzata dalla protesta contro i tagli del governo Meloni al cinema. Sentiamo Barbara Sorrentini.
7: Sulle spillette indossate dagli artisti c'è scritto «Non c'è Italia senza cinema» e i colori sono quelli della bandiera italiana che con la scritta nera richiamano la bandiera palestinese. Sarà casuale? Chissà, ma il pensiero di quello che sta succedendo a Gaza è costante nelle parole dei premiati. Il tema più sentito è quello dei tagli al cinema, con l'incoerenza nelle scelte dei film da finanziare. Le città di pianura ha vinto il David di Donatello 2026 e il regista Francesco Sossai ha ricevuto premi anche per la miglior regia, sceneggiatura originale, l'attore Sergio Romano, più altri 4 tra le 16 candidature. Matilda De Angelis, miglior attrice non protagonista per Fuori di Mario Martone, ricorda che il cinema sta vivendo un impoverimento e i tagli stanno umiliando un'intera categoria. Gli scenografi della città proibita di Gabriele Mainetti, ricevendo il David, si esprimono contro la guerra e per la Palestina. Lino Musella, miglior attore non protagonista per il film Nonostante di Valerio Mastandrea, dice che il cinema può essere una minaccia per gli autocrati e i fascisti ed esprime un pensiero per gli arrestati della Summod Flottiglia. La miglior attrice è Aurora Quattrocchi con Gioia Mia, la più anziana tra le candidate, tre David per le assaggiatrici di Silvio Soldini, tra cui sceneggiatura e premio giovani. David alla carriera a Bruno Bozzetto, Gianni Amelio e Vittorio Storaro. Il miglior cortometraggio, Everyday in Gaza, è stato girato nella striscia di Gaza. Il regista è Omar Rammal.
0: Sara Milanese, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto e con le notizie ci risentiamo alle 8.30. Buona giornata e buon ascolto. Popolare Network.

0: Il disco promotion della settimana è Forever Loaded dei Lords of Altamont.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Rallentamenti per una perdita di carico tra Prato Ovest e Montecatini Terme in direzione Pisa. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Rallentamenti per lavori tra Vicarello e Interporto Toscano Est in direzione Mare. A Firenze via del Pianerottolo chiusa tra via Buontalenti e via di San Romano fino al 20 giugno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30.
3: Guerra in Iran, è attesa per oggi la risposta di Teheran alla proposta di pace in 14 punti della Casa Bianca. Il piano prevede l'impegno dell'Iran ad una moratoria sull'arricchimento nucleare, la revoca delle sanzioni sul paese, lo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Per Teheran alcune richieste restano inaccettabili, ma i mediatori assicurano che le due parti non sono mai state così vicine ad un accordo e anche Donald Trump ha ribadito che c'è la possibilità concreta di un'intesa. Il presidente statunitense vuole assolutamente chiudere la trattativa prima del suo viaggio in Cina previsto tra una settimana.
2: Il segretario di Stato americano Marco Rubio inizia oggi la sua visita di 2 giorni in Italia. Un viaggio nato innanzitutto per tentare di ricucire rapporti con il Vaticano dopo i duri attacchi di Trump contro Papa Leone. Oggi è previsto l'incontro con il cardinale Parolin, mentre venerdì Rubio vedrà anche il ministro Tajani e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo le frizioni nate con Trump, che si è detto deluso dalla posizione dell'Italia sulla guerra all'Iran.
3: L'Ucraina replica alle denunce di raid notturni sulla Russia e afferma di aver subito l'attacco di oltre 100 droni russi nelle ultime ore. La Russia intanto afferma di aver intercettato e distrutto quasi 350 droni ucraini diretti verso regioni russe. Kiev aveva stabilito unilateralmente un cessate il fuoco a partire dalla notte tra il 5 e 6 maggio, che la Russia avrebbe violato per prima. Ora il Cremlino teme che l'Ucraina non rispetti il cessate il fuoco annunciato da Mosca tra l'8 e il 9 maggio.
2: Seggi aperti nel Regno Unito per le elezioni amministrative in Inghilterra, Galles e Scozia. Per il premier laburista Starmer è un test elettorale cruciale. Si vota nel pieno delle polemiche per il caso Mandelson, l'ex ambasciatore negli Stati Uniti vicino a Epstein, nominato proprio da Starmer. I sondaggi preannunciano una sconfitta netta per i laburisti. Per il premier potrebbe essere il colpo di grazia decisivo.
3: Oggi sciopero della scuola contro la riforma degli istituti tecnici, una protesta indetta dalla CGIL e dai sindacati di base che coinvolgerà studenti, docenti e personale ATA. La riforma del ministro Valditara smonta il principio di istruzione universale e crea una scuola a misura di azienda, denunciano i sindacati. Previsti questa mattina cortei in diverse città, a Milano l'appuntamento è alle 9.30 in piazza Medaglie d'Oro.
2: A Roma 4 giovani militanti di estrema destra sono stati denunciati per aggressioni contro cittadini stranieri. Una vera e propria caccia all'uomo, armati di sfollagente ed altre armi improprie. In una sola sera sono stati aggrediti 5 migranti, hanno spiegato gli inquirenti. Uno di loro minorenne è stato sottoposto alla misura cautelare in comunità. Durante le perquisizioni negli appartamenti dei giovani sono state trovate mazze, spranghe, coltelli e una copia del Mein Kampf. Sono le 8.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9.30.
1: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, rallentamenti per una perdita di carico tra Lucca Est e Capannori, code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Roma, code tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci, con code in uscita a Firenze Scandicci. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, rallentamenti tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino e code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord Est, code alle uscite di Scandicci, San Miniato, Santa Croce sull'Arno e Pisa Nord Est, tutte provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: One, two, three.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Roma, per il traffico intenso, code tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci e code in uscita a Firenze Scandicci. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci. In direzione mare, code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra Cascina e Pisa Nord-Est, con code in uscita a Pisa Nord-Est. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: meteo.
1: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30.
1: 13 paesi, tra cui Pakistan, Indonesia, Turchia, Spagna e Sudafrica, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui condannano l'intercettazione da parte dell'esercito israeliano degli attivisti partecipanti alla Global Summit Flottiglia per Gaza. La missione della flottiglia è un'iniziativa civile pacifica, la detenzione illegale di attivisti umanitari in acque internazionali è una grave violazione del diritto internazionale, affermano i 13 ministri degli esteri nella dichiarazione congiunta. Il gruppo ha espresso profonda preoccupazione per la sicurezza dei due attivisti ancora detenuti e ha chiesto alle autorità israeliane di garantirne il rilascio immediato e incondizionato.
0: In Libano, Israele è tornata a colpire Beirut. Ieri sera sono stati bombardati i sobborghi meridionali della capitale, considerati una roccaforte di Hezbollah. È stato il primo attacco alla città dall'entrata in vigore della tregua il 17 aprile. In una nota è stato rivendicato dal premier israeliano Netanyahu e dal ministro della difesa Katz. Anche la giornata di ieri è stata segnata da raid aerei. Si contano almeno 3 morti libanesi nel sud. Tel Aviv denuncia attacchi di Hezbollah sul nord di Israele, non ci sarebbero vittime.
1: L'intesa con Teheran è vicina, lo ha detto Donald Trump, che parla di sviluppi positivi nelle ultime 24 ore. I mediatori pakistani confermano. L'Iran dovrebbe rispondere entro oggi alla proposta di pace in 14 punti presentata dalla Casa Bianca. Nonostante Washington ostenti ottimismo, il regime iraniano continua a definire inaccettabili alcune delle richieste statunitensi.
0: Il segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato a Roma. Il responsabile della politica estera statunitense sarà questa mattina in Vaticano, dove incontrerà il cardinale Parolin con l'obiettivo di ricucire i rapporti dopo gli attacchi di Trump a Papa Leone. Domani Rubio vedrà anche i ministri Tajani e Crosetto e la presidente del Consiglio Meloni.
1: Tra poco a Milano partirà il corteo degli studenti contro la riforma degli istituti tecnici del ministro Valditara. Oggi ci saranno manifestazioni in numerose città. Da questa mattina stanno scioperando insegnanti e personale ATA. I sindacati che hanno indetto la protesta denunciano la riforma, smonta il principio di istruzione universale e crea una scuola a misura di azienda.
0: Sono le 9.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10.30.
2: Popolare Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pianeti precipitano roteando come massi da altissimi monti in rovina. Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti.

le palpebre chiuse si intravede un chiarore che con il tempo, e ci vuole pazienza, si apre allo sguardo interiore.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Roma, code per il traffico intenso tra Firenze Nord e Firenze Scandicci. Code per traffico intenso in uscita a Firenze Scandicci prove venendo da entrambe le direzioni. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco Promotion
3: Il disco promotion della settimana è Forever Loaded dei Lords of Altamont.

Il disco promotion della settimana è Forever Loaded dei Lords of Altamont. Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network. I can enjoy this.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. Da questa mattina è in corso lo sciopero della scuola contro la riforma degli istituti tecnici, una protesta indetta dalla CGIL e dai sindacati di base che sta coinvolgendo studenti, docenti e personale ATA. Manifestazioni si stanno svolgendo in numerose città. Noi andiamo al corteo di Milano in diretta, l'inviato Alessandro Braga. Alessandro.
1: Sì, qui alcune centinaia di persone stanno sfilando verso il coordinamento regionale scolastico per far sentire la propria voce contro quella che definiscono una controriforma che ad avviso di chi ha organizzato i presidi e i cortei di questa mattina parte da un presupposto sbagliato, ossia il non confronto assoluto che c'è stato, o meglio che non c'è stato, con docenti, studenti e lavoratori e lavoratrici della scuola. E poi nel merito, questa riforma parla di tagli delle cattedre, di conseguenza di posti di lavoro, taglia ore di lezione, in particolare nell'ambito umanistico, geografia, storia, letteratura, italiano, abolisce il biennio comune portando ragazzi e ragazze a dover scegliere il loro futuro in un'età troppo giovane. E poi ancora la formazione scuola-lavoro, il cosiddetto PTCO, con ragazzini e ragazzine di 15 anni costrette ad andare praticamente a lavorare gratis. E infine il fatto che si voglia ridurre poi in prospettiva dai 5 ai 4 anni di studio per lasciare in mano alle imprese, alle aziende l'ultimo anno in modo da plasmare di fatto lavoratori e lavoratrici utili solo ed unicamente alle imprese. Per questo oggi c'è una mobilitazione nazionale, qui a Milano sono due le manifestazioni, il corteo che sto seguendo più un presidio davanti alla prefettura, e continueranno, dicono, anche nelle prossime settimane per bloccare questa controriforma. A voi la linea.
0: Grazie, grazie ad Alessandro Braga. Tra Stati Uniti e Iran sono in corso scambi diplomatici volti alla graduale apertura dello stretto di Hormuz. Lo riporta la televisione saudita Al-Arabiya. L'emittente ha affermato che si attendono notizie riguardanti le navi bloccate nel canale nelle prossime ore. L'Iran dovrebbe rispondere oggi alla proposta statunitense in 14 punti che prevede un accordo anche sulla nucleare. L'intesa con Teheran è vicina, ha detto Donald Trump. Il regime iraniano finora continua però a definire inaccettabili alcune delle richieste statunitensi. In Libano, Israele è tornata a colpire Beirut. Ieri sera sono stati bombardati i sobborghi meridionali della capitale, considerati una roccaforte di Hezbollah. È stato il primo attacco alla città dall'entrata in vigore della tregua il 17 aprile. Anche la giornata di ieri è stata segnata da raid aerei. Si contano almeno 3 morti libanesi nel sud del paese. Il segretario di Stato americano Marco Rubio inizia oggi la sua visita di 2 giorni in Italia. È arrivato questa mattina a Roma, sempre questa mattina, in tarda mattinata, l'incontro in Vaticano nel tentativo di ricucire i rapporti con Papa Leone dopo i duri attacchi di Donald Trump. Venerdì Rubio incontrerà poi la ministro Tajani e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sono le 10.34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12.30. Buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 12, dove si segnala un chilometro di coda per lavori tra Carrara e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, 2 km di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 44.800 tra Pontedera Est e Montopoli Valdarno e code per lavori tra Empoli Ovest ed Empoli. In direzione mare, 1 km di coda per lavori tra Empoli Est ed Empoli. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco promotion.
3: Il disco promotion della settimana è Forever Loaded dei Lords of Altamont.

0: Il disco promotion della settimana è Forever Loaded dei Lords of Altamont.
1: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le trattative tra Stati Uniti ed Iran, si lavora ad un accordo per sbloccare lo stretto di Hormuz. Lo confermano diverse fonti. Teheran non ha ancora risposto però alla proposta di pace in 14 punti della Casa Bianca. Per Trump l'intesa è vicina, ma per il regime iraniano ci sono ancora clausole inaccettabili. Marco Rubio è in Vaticano, prima l'incontro con il cardinale Parolin, poi con Papa Leone. Il segretario di Stato americano tenterà di ricucire i rapporti dopo gli attacchi di Trump. Oggi lo sciopero della scuola contro la riforma degli istituti tecnici della ministro Valditara, studenti, docenti e sindacati in corteo in decine di città. Amministrative in Gran Bretagna, per il governo laburista è un test cruciale, si preannuncia una sonora sconfitta. Il premier Starmer rischia il posto dopo che il caso Epstein ha travolto anche l'ex ambasciatore britannico Mandelson. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. In apertura alle trattative di pace tra Stati Uniti ed Iran, più fonti diplomatiche confermano che nelle ultime ore sono in corso scambi diplomatici per arrivare ad una graduale apertura dello stretto di Hormuz. A riportare la notizia sono diversi media arabi, secondo i quali si attendono notizie a breve sulle navi bloccate nel canale. C'è attesa anche per la risposta iraniana alla proposta statunitense in 14 punti. L'intesa con Teheran è vicina, ha detto Donald Trump, che vuole assolutamente chiudere

0: trattativa prima del suo viaggio in Cina, previsto tra una settimana. Il regime iraniano finora continua però a definire inaccettabili alcune delle richieste statunitensi. Il nodo resta il tema dell'arricchimento nucleare. Trump potrebbe essere costretto ad accettare un accordo simile a quello sottoscritto da Obama ormai 11 anni fa, come spiega anche l'analista geopolitico Nima Baeli.
1: È verosimile che le due parti stiano cercando di negoziare un'intesa per poter poi sedersi a un tavolo. I punti sono interessanti: il blocco dell'arricchimento all'uranio, anche quello inferiore al 4%, sul testo che era stato riferito da Axios, lo dà 12 anni, un termine temporale che verosimilmente Teheran non accetterà. A suo tempo, con l'accordo col JCPOA siglato nel 2015 con Obama, si era permesso l'arricchimento al 3,76, mentre si era bloccato l'arricchimento a livelli superiori. Il processo per arrivare alla costruzione di un ordigno va dal 60 al 3,76, tu non faresti null'altro che produrre combustibile per le centrali nucleari. Tuttavia, questo accordo, qualora si permettesse a Teheran di arricchire al 3,76%, non sarebbe nient'altro che la brutta copia di quell'accordo che nel 2015 Teheran ha siglato con Obama. Qualche forma di differenza rispetto all'accordo del 2015, Trump dovrà portarla a casa. Dall'altra parte, però, qualora non si toccasse la questione dei missili, qualora appunto le sanzioni venissero revocate e i fondi fossero scongelati e in qualche forma si negoziasse uno status differente dello stretto di Hormuz rispetto a quello che era 3 mesi fa, ciò potrebbe in qualche forma rendere questo accordo accettabile anche da parte di Teheran.
0: E la situazione nel Golfo Persico resta incerta anche in considerazione dei tanti annunci di tregua vicina che finora non si sono mai concretizzati. La Francia intanto ha posizionato nella regione la portaerei Charles de Gaulle. Con quali obiettivi? Sentiamo il servizio da Parigi.
2: Se il cessate il fuoco tiene, grosso modo, al di là di sporadiche e specifiche eccezioni, se i negoziati, secondo fonti diverse ma concordanti, progrediscono in modo significativo, se il consenso e la volontà internazionali su una fine imminente del conflitto e su un accordo possibile si intensificano da Pechino a Washington e magari pure da Mosca a Teheran, allora le condizioni politico-diplomatiche indicate da Emmanuel Macron per l'ingaggio di una forza navale internazionale di securizzazione del traffico commerciale nello stretto di Hormuz, magari sotto egida e mandato dell'ONU, sono riunite e la Francia è pronta ad assumerne l'organizzazione e perché no la direzione, grazie al suo gruppo navale attorno alla portaerei nucleare Charles de Gaulle, che per l'appunto ieri ha lasciato il Mediterraneo orientale, traversato il canale di Suez e in questo momento nel Mar Rosso fa rotta verso le acque del Golfo Persico. Ufficialmente, secondo le parole del ministro degli esteri francese Barrot, per, cito, rendere più credibile la nostra postura difensiva. La Francia in effetti, oltre a posizionarsi per un'eventuale missione internazionale di pattugliamento dello stretto di Hormuz, con l'annuncio dell'arrivo della Charles de Gaulle invia anche un messaggio concreto e massiccio, 40.000 tonnellate di diplomazia, a sostegno dei suoi alleati nella regione come il Kuwait e soprattutto gli Emirati Arabi, bersaglio prioritario degli attacchi iraniani che potrebbero contribuire in futuro all'alleanza internazionale per la sicurizzazione dello stretto. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Israele continua a colpire il Libano. Da questa mattina si sono registrati nuovi attacchi sul sud del paese, ci sono vittime a Nabatie. Nella tarda serata di ieri l'aviazione è tornata a bombardare anche Beirut, è stato il primo attacco alla città dall'entrata in vigore della tregua il 17 aprile. L'esercito israeliano continua a violare anche il cessate il fuoco a Gaza, almeno 6 le vittime nel nord e nel centro della striscia. Un nuovo rapporto di Medici Senza Frontiere intanto accusa Israele di aver provocato la malnutrizione a Gaza e denuncia le devastanti conseguenze di questa situazione su donne incinte e neonati. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è in Vaticano, prima l'incontro con il cardinale Parolin, poi con Papa Leone. Il responsabile della politica estera statunitense proverà a ricucire i rapporti dopo i duri attacchi di Trump a Prevost. Domani Rubio vedrà anche Giorgia Meloni. Sui rapporti tra amministrazione Trump e Vaticano Ascoltiamo il nostro collaboratore Alfredo Somoza.
3: Trump è un grosso fastidio per la popolarità che sta avendo Prevost negli Stati Uniti, in buona parte grazie a lui stesso, cioè quanto più lo attacca più lo rende popolare e conosciuto negli Stati Uniti, ma lui non riesce a gestire la differenza che c'è tra le chiese evangeliche con le quali è abituato ad avere degli scambi politici, li abbiamo visto tutti pregando nella Casa Bianca recentemente. Questo Papa sono le cose che avrebbe detto qualsiasi Papa, il punto è che Trump non riesce a capire la differenza tra un capo religioso e un leader politico e quindi tenta di usare quanto Prevost le stesse armi che usa contro i leader politici, cioè gli insulti e le fake news, senza capire che non soltanto si fa male lui stesso perché il voto dei cattolici comincia a essere sempre più, diciamo, difficoltoso per lui. Rubio continua a recitare quel ruolo di poliziotto buono che ha in questa commedia. Lui è un cattolico di tradizione, di famiglia cubana. Questa visita la preparava da tempo, ma sono abbastanza convinto che il principale argomento di questa visita, che più che con il Papa e con Pietro Parolin, riguarda Cuba, che è il tema sul quale Rubio è preoccupato. Le butade che abbiamo visto, sentito, ascoltato da Donald Trump in questi mesi non aiutano quel negoziato in corso che sappiamo che pubblico l'hanno riconosciuto gli stessi cubani, che c'è tra il Dipartimento di Stato, quindi tra la gente di Marco Rubio e alcune persone del clan dei Castro.
0: A Bruxelles è durata fino a tarda notte la discussione tra i rappresentanti di Consiglio, Commissione ed Eurocamera per dare il via libera all'accordo commerciale tra Unione Europea e Stati Uniti, ma l'intesa non è stata trovata. Dopo oltre 5 ore di dibattito, le parti hanno infine deciso di aggiornarsi al prossimo 19 maggio.
4: Non è bastata una lunga notte di negoziati tra le istituzioni europee per chiudere definitivamente la questione della ratifica dell'accordo commerciale siglato la scorsa estate con gli Stati Uniti. Abbiamo compiuto buoni progressi, ha dichiarato il capo negoziatore del Parlamento Bernd Lange, ma c'è ancora molta strada da fare. I negoziati continueranno il 19 maggio a Strasburgo, nel pieno rispetto delle nostre norme, procedure e scadenze democratiche, ha messo in chiaro l'eurodeputato tedesco. Lo slittamento è arrivato nonostante le pressioni della Commissione e degli Stati membri per chiudere l'intesa, soprattutto dopo le nuove minacce di Trump sull'imposizione di dazi al 25% sulle importazioni di auto e camion dall'Europa, proprio a causa di un non meglio precisato mancato rispetto dell'accordo commerciale da parte di Bruxelles. Anche la maggioranza centrista in Parlamento è divisa, con i popolari che spingono per chiudere l'intesa a tutti i costi, mentre i socialisti tengono il punto sulle salvaguardie richieste proprio dall'Aula del Parlamento nel voto di fine marzo. In particolare una clausola di rinvio dell'entrata in vigore dell'accordo se i termini dell'intesa non venissero rispettati da Washington e una clausola di sospensione se Trump dovesse violare il tetto massimo del 15% dei dazi o minacciare la sovranità di uno Stato europeo. Ora però si attende una prevedibile reazione rabbiosa dalla Casa Bianca, con i nuovi dazi sulle auto europee che potrebbero infine materializzarsi in risposta alle tempistiche di un normale processo democratico. Da Bruxelles, Federico Baccini, Prepopolare Network.
0: Da questa mattina è in corso lo sciopero della scuola contro la riforma degli istituti tecnici del ministro Valditara, una protesta indetta dalla CGIL e dai sindacati di base che sta coinvolgendo studenti, docenti, personale ATA. Manifestazioni si sono svolte questa mattina in decine di città, dal corteo di Milano, l'inviato Alessandro Braga.
5: La mattinata si è conclusa con una delegazione dei manifestanti ricevuti in ufficio scolastico regionale per consegnare una lettera indirizzata al ministro Valditara e sottoscritta da moltissimi consigli d'istituto in cui viene chiesto di fermare la riforma. Fuori centinaia di manifestanti tra insegnanti, studenti e lavoratori degli istituti tecnici che hanno protestato contro quella che considerano una vera e propria controriforma, in primis per il metodo, visto che non c'è stato nessun confronto con chi in quegli istituti lavora davvero, e poi nel merito, se la riforma verrà approvata verranno intanto tagliate molte cattedre e di conseguenza posti di lavoro. C'è poi l'abolizione del biennio comune che porterebbe studenti e studentesse a scegliere il loro futuro già a 14 anni. Ancora l'anticipazione dei cosiddetti PTCO, la vecchia alternanza scuola-lavoro, che porterebbe ragazze e ragazze in età da obbligo scolastico a confrontarsi con adulti non formatori. A questo bisogna aggiungere i tagli delle ore di lezione base come italiano-storia. Infine l'ultimo anno gestito direttamente dalle aziende che plasmerebbero lavoratori pronti, dicono i manifestanti, allo sfruttamento. Un ritorno insomma alla scuola classista è la conclusione a cui opporre un netto rifiuto.
0: A Roma, quattro giovani militanti di estrema destra sono stati denunciati per aggressione contro cittadini stranieri, una vera e propria caccia all'uomo, armati di sfollagente ed altre armi improprie. In una sola sera sono stati aggrediti 5 migranti, hanno spiegato gli inquirenti. Uno di loro, minorenne, è stato sottoposto alla misura cautelare in comunità durante le perquisizioni. Nelle loro abitazioni sono state trovate mazze, spranghe, coltelli e una copia della Mein Kampf. Tra Russia e Ucraina sono continuati tutta la notte attacchi aerei incrociati. Kiev denuncia di aver intercettato oltre 100 droni russi. Mosca afferma di averne distrutti quasi 350. Questi raid confermano che la tregua unilaterale annunciata da Kiev non è stata rispettata. Ora il Cremlino teme che l'Ucraina non rispetti il cessate il fuoco russo previsto per l'8 e il 9 maggio in occasione delle celebrazioni per il giorno della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Seggi aperti nel Regno Unito per le elezioni amministrative in Inghilterra, Galles e Scozia. Per il laburista Starmer è un test elettorale cruciale. Si vota nel pieno delle polemiche per il caso Mandelson, l'ex ambasciatore negli Stati Uniti vicino a Epstein, nominato proprio da Starmer. I sondaggi preannunciano una sconfitta netta per i laburisti. Il servizio del nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
6: Per Keir Starmer è il momento della verità. Secondo le previsioni, il partito laburista va incontro ad una sconfitta dai numeri record. Potrebbero essere circa 1900 i seggi persi nei vari collegi. L'autorità di Starmer, ancora coinvolto nello scandalo della nomina dell'ex ambasciatore negli USA Peter Mandelson e i rapporti con Jeffrey Epstein, è sotto una minaccia senza precedenti. Non si tratta solo di un voto amministrativo, ma di un test sulla tenuta del governo nazionale. La posta in gioco è altissima. Il Labour rischia di perdere il potere in Galles per la prima volta in un secolo, mentre in Scozia l'SNP, il partito nazionalista, sembra destinato a riconfermarsi. Inoltre, la crescita di Reform UK, guidato dal nazionalista Nigel Farage, e dei Verdi sta erodendo il consenso laburista sia a destra che a sinistra. Per Starmer questo voto rischia di essere l'inizio della fine. Il premier ha cercato di polarizzare lo scontro definendo i suoi rivali inadatti a gestire l'instabilità globale, ma la frammentazione del voto suggerisce la fine del tradizionale duopolio britannico tra Labour e Tory. Se i risultati saranno negativi come atteso, Starmer dovrà affrontare forti pressioni interne per cambiare rotta economica o, nello scenario peggiore, per rassegnare le dimissioni a favore di una leadership più radicale.
0: Sarà milanese Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto. Il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30. Buon pomeriggio e buon ascolto.
7: Popolare Network.
8: Radio 3 Network.

conchiglie e come fanno ad arrivare lungo le spiagge affollate, se dal cielo non scendono scale, se dal mare non arrivano strade, probabilmente sono

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, 3 km di coda tra Firenze Scandicci e Calenzano Sesto Fiorentino per un incidente avvenuto al chilometro 279. In A12 traffico bloccato per incidente al chilometro 160 tra Pisa Centro e Pisa Nord in direzione Genova. Spostandoci sulla FIPL in direzione Firenze, 1 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 44.800 tra Ponte d'Era Est e Montopoli Valdarno e 1 km di coda per lavori tra Empoli Ovest ed Empoli. Rallentamenti per lavori tra Empoli Est ed Empoli Ovest in direzione mare. Code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

0: meteo.
1: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 3 Network.
3: One and a two and a buckle my shoe.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio sulla 12 Genova Rosignano. Il traffico è ancora bloccato, contratto chiuso per un incidente avvenuto al chilometro 160 tra Pisa Centro e Pisa Nord in direzione di Genova. Attenzione, è chiusa anche l'entrata di Pisa Centro, sempre in direzione Genova. Passiamo alla 1, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma, e sempre sulla 1 rallentamenti tra il Vivio con la 11 e Firenze Scandicci direzione Roma. In Fipili code a tratti per la viabilità esterna che non riceve allo svincolo di La Strassigna in direzione di Firenze. Per quanto riguarda i treni, la regionale 94-457 da Firenze Santa Maria Novella a Faenza viaggia al momento con 20 minuti di ritardo per un guasto tecnico sulla linea. È tutto per il momento.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: :30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Le trattative tra Stati Uniti e Iran, più fonti diplomatiche confermano che sono in corso scambi diplomatici per arrivare a una graduale riapertura dello stretto di Hormuz. A riportare la notizia sono diversi media arabi. C'è attesa intanto anche per la risposta iraniana alla proposta statunitense in 14 punti. L'intesa con Teheran è vicina, ha detto Donald Trump. Secondo i media statali, il presidente Pezeshkian avrebbe avuto un lungo incontro con la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei. Il regime continua però a definire inaccettabili alcune delle richieste statunitensi. Il nodo resta il tema dell'arricchimento nucleare. Trump potrebbe essere costretto ad accettare un accordo simile a quello sottoscritto da Obama ormai 11 anni fa e poi stracciato dall'attuale presidente.
3: Israele continua a colpire il Libano. Da questa mattina si sono registrati nuovi attacchi sul sud del paese. Ci sono vittime a Nabatieh. Nella tarda serata di ieri l'aviazione è tornata a bombardare anche Beirut. È stato il primo attacco alla città dall'entrata in vigore della tregua il 17 aprile. L'esercito israeliano continua a violare anche il cessate il fuoco a Gaza. Almeno 9 le vittime nel nord e nel centro della striscia.
2: L'udienza tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio è durata poco meno di un'ora. Le relazioni tra Stati Uniti e Santa Sede sono solide, ha fatto sapere il Dipartimento di Stato, che ha parlato di un impegno comune a favore della pace e della dignità umana. Tra i temi affrontati anche la situazione in Medio Oriente e questioni legate all'emisfero occidentale. Oggi Rubio ha anche incontrato Parolin, domani vedrà Giorgia Meloni. Gli incontri sia con il Vaticano che con l'Italia arrivano dopo gli attacchi di Trump, sia contro Leone XIV che contro il ruolo di Roma nella guerra in Iran.
3: Andrò a Venezia e visiterò il padiglione italiano entro maggio, lo ha detto Alessandro Giuli. Il ministro della cultura non ha partecipato alle giornate di preaperture della Biennale di Venezia, che sono ora in corso, e diserterà l'inaugurazione al pubblico di sabato. L'iniziativa è diventata un caso per la partecipazione della Russia, voluta dal presidente della fondazione Buttafuoco e contro cui si è espressa a più riprese Bruxelles per violazione delle sanzioni contro Mosca. Il padiglione verrà richiuso sabato proprio per evitare di incorrere in infrazioni. Non è chiaro se questo trucco, come l'ha definito il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari, questo sarà però sufficiente per la Commissione Europea. Oggi intanto hanno manifestato di nuovo le Pussy Riot, che avrebbero consegnato un documento per Buttafuoco sui motivi della protesta.
2: Al momento non ci sono elementi significativi per togliere la grazia a Nicole Minetti. Dei primi accertamenti, ancora in corso dell'Interpol, non sono emersi precedenti penali, denunce o indagini in corso per favoreggiamento della prostituzione in Uruguay e in Spagna. Le verifiche all'estero riguardano la regolarità della procedura di adozione del bimbo da parte di Minetti e del compagno Giuseppe Cipriani. Più in generale si vuole appurare se l'ex consigliera lombarda abbia davvero preso le distanze dalla vita precedente, cioè quella in cui è stata condannata a 3 anni e 11 mesi per il caso Ruby e per peculato. La Procura Generale comunque attende di avere un quadro completo prima di inviare il suo parere al Ministero della Giustizia e al Colle.
3: È morto Gianni Cervetti, storico esponente della

0: dell'ala migliorista del Partito Comunista Italiano, poi del PDS, fra i fondatori dell'Orchestra Verdi, oggi l'Orchestra Sinfonica di Milano, di cui era ancora presidente emerito. Milanese, classe 1933, avrebbe compiuto a settembre 93 anni. Nel 2021 aveva ricevuto l'Ambrogino d'Oro.
1: Le notizie tornano alle 17.30, una buona giornata e un buon proseguimento d'ascolto.
2: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon viaggio, bentrovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla 12 Genova Rosignano il traffico è bloccato, tratto chiuso per un incidente al chilometro 160 tra Pisa Centro e Pisa Nord direzione Genova, chiusa anche l'entrata di Pisa Centro sempre verso Genova. Sulla 1 ci sono code a tratti, il traffico è intenso tra il bivio con la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico verso Bologna. Ci sono anche rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. Sulla 11 personale su strada, lavori in entrambe le direzioni all'altezza di Pistoia. Per quanto riguarda i treni, la regionale 18304 da Livorno Centrale a Firenze viaggia con 19 minuti di ritardo. Il 18295 da Firenze Santa Maria Novella a Pisa Centrale registra invece un ritardo di 23 minuti. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
2: Disco, disco, promotion,
3: promotion, promotion,
4: promotion, promotion,
5: promotion. Il disco promotion della settimana è Forever Loaded dei Lords of Altamont.

0: Il disco promotion della settimana è Forever Loaded dei Lords of Altamont.
1: Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network.

0: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.
1: Giuro che ora mi alzo. Giuro che mi alzo da questo letto.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le notizie di Popolare Network. In Libano nel pomeriggio un razzo è caduto all'interno della base di Shama, dove si trova il contingente italiano dell'UNIFIL, cioè la forza di interposizione delle Nazioni Unite che è nel sud del paese. Colpito un mezzo militare, nessun ferito. Sono al momento in corso accertamenti per stabilire provenienza e dinamica dell'accaduto. Attacchi di droni israeliani proseguono intanto sempre nel sud del Libano, nonostante la tregua solo su carta. Stamattina c'è stato un morto a Nabatieh, dopo che ieri l'aviazione è tornata a bombardare anche la capitale Beirut. Gli Stati Uniti hanno annunciato nuovi colloqui tra Israele e Libano a Washington la prossima settimana. E anche a Gaza, dove il cessate il fuoco subisce continue violazioni, sono almeno 9 oggi le vittime.
3: C'è attesa per la risposta iraniana alla proposta statunitense in 14 punti. L'intesa con Teheran è vicina, ha detto Donald Trump. Secondo i media statali, il presidente Pezeshkian avrebbe avuto un lungo incontro con la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei. Il regime continua però a definire inaccettabili alcune delle richieste statunitensi. Il nodo resta il tema dell'arricchimento nucleare. Trump potrebbe essere costretto ad accettare un accordo simile a quello sotto scritto da Obama ormai 11 anni fa e poi stracciato dall'attuale presidente.
2: L'udienza tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio è durata poco meno di un'ora. Le relazioni tra Stati Uniti e Santa Sede sono solide, ha fatto sapere il Dipartimento di Stato, che ha parlato di un impegno comune a favore della pace e della dignità umana, mentre il Vaticano li ha definiti cordiali colloqui. Tra i temi affrontati la situazione in Medio Oriente, ma anche Cuba, di nuovo sotto il mirino di Trump. Domani Rubio vedrà anche Giorgia Meloni. Gli incontri sia con il Vaticano che con l'Italia arrivano dopo gli attacchi di Trump contro Leone XIV e contro il ruolo di Roma nella guerra in Iran.
3: Settimana prossima ci sarà un nuovo vertice di centrodestra con i tecnici e i leader sulla legge elettorale. Secondo quanto si apprende da diverse fonti di maggioranza, tra lunedì e martedì sarebbe in programma una nuova riunione a Palazzo Chigi tra Meloni, Tajani, Salvini, Lupi e i rispettivi esperti per approfondire le potenziali modifiche da apportare al testo all'esame della Commissione Affari Costituzionali del Senato. Tireremo dritto anche senza l'opposizione, aveva detto Salvini dopo il vertice di ieri. Oggi la maggioranza è andata sotto nelle commissioni attività produttive e ambiente della Camera sulla proposta di nomina governativa di un componente della consulta dell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare.
2: Caso Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso le indagini nei confronti di Andrea Sempio, che ritiene responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. Il 38enne allora aveva 19 anni. Secondo i PM il movente sarebbe legato al rifiuto di un avance di Sempio a Poggi. Le aggravanti contestate sono la crudeltà e i motivi abietti. È attesa dunque la richiesta di rinvio a giudizio. Intanto verranno trasmesse alla Procura Generale di Milano le carte degli accertamenti per sollecitare una richiesta di revisione del processo che nel 2015 aveva condannato Alberto Stasi a 16 anni.
3: È morto Gianni Cervetti, storico esponente dell'ala migliorista del Partito Comunista Italiano, poi del PDS, fra i fondatori dell'Orchestra Verdi, oggi l'Orchestra Sinfonica di Milano, di cui era ancora presidente emerito. Milanese, classe 1933, avrebbe compiuto a settembre 93 anni. Nel 2021 aveva ricevuto l'Ambrogino d'Oro.
2: Le notizie tornano alle 18.30, una buona giornata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà.

Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: è riuscito a superare nuovamente Arnoux, adesso è Arnoux che tenta di resistere. È eccezionale questo attacco di Villeneuve, una cosa
1: Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini studio. Sulla 1 code a tratti, traffico intenso tra il bivio con la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico verso Bologna. In direzione Firenze troviamo ancora personale su strada tra Valdarno e Incisareggello. Spostiamoci sulla Firenze Pisa-Livorno, 2 km di coda tra Ginestra Fiorentina e Scandicci in direzione Firenze per un veicolo in avaria. Sulla A11 si registra una coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso il capoluogo. Per quanto riguarda i treni, ricordo il regionale 18844 da Montevarchi a Pistoia viaggia con 27 minuti di ritardo. È tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. La guerra in Medio Oriente, c'è attesa per la risposta di Teheran al piano di pace in 14 punti presentato da Washington. Nella notte, consultazione telefonica tra Trump e Netanyahu. Per la CIA l'Iran può resistere almeno 3-4 mesi al blocco dello stretto. Il segretario di Stato americano Rubio ha colloquio col Papa a Roma. Guerra in Iran e destino di Cuba tra i temi affrontati. La visita alla vigilia del primo anniversario delle elezioni di Prevost arriva dopo gli attacchi di Trump contro il Vaticano. Settimana prossima un nuovo vertice di governo sulla legge elettorale. Andremo avanti anche senza opposizioni, aveva detto Salvini dopo l'incontro a Palazzo Chigi di ieri. Oggi maggioranza sotto alla Camera sulla nomina di un componente della consulta per il nucleare. Manifestazioni in 50 città per lo sciopero contro la riforma degli istituti tecnici. Una riforma classista subalterna alle imprese, sottolineano i sindacati che parlano di adesione significativa. Le notizie tornano alle 19.30, una buona giornata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Rock Rock.
1: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la Firenze Pisa Livorno, sono 5 km di coda tra Scandicci e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno per un veicolo in avaria. E sempre sulla strada di grande comunicazione c'è una coda allo svincolo di Santa Croce sull'Arno per chi proviene da Firenze a causa della viabilità esterna che non riceve. Passiamo alla 1, 4 km di coda in aumento tra Incisa Reggello e Valdarno, direzione Roma, materiali dispersi in carreggiata a seguito di un incidente. Verso Bologna 3 km di coda tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico per un veicolo in avaria. Segnalate code a tratti anche sulla 11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso il capoluogo. E per quanto riguarda i treni, ricordo la circolazione nel nodo di Firenze è ancora rallentata per un guasto tecnico alla linea. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.